realizziamo che deveríamos realizar una vida umana. E attraverso la pratica, pratica è l'appoggio in questo cammino. La pratica del yoga non è solo l'obiettivo, stare più flessibile non è solo l'obiettivo della pratica. È uno dei obiettivi chiquitos, importanti anche perché nos dan salute, però il centro della pratica sempre è la meditazione. Sì, però per essere preparati per la meditazione necessitiamo preparare il nostro corpo che può stare tranquillo, relajato e la nostra mente che può stare più tranquilla, che non corre alrededor per il mondo, no? Quando nos ponemos a relajarse, empieza il juego dentro della cabeza e ¿sí? Non nos permette relajarse. Necessitiamo quitar poco a poco, limpiar i pensamenti per tener più equilibrio interno mental. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de meditación, ¿sí? Unos 5-10 minutos, esperamente muy corto, y vamos a cantar después un bhajan para concluir este satsang, ¿sí? Entonces nos sentamos a una postura cómoda y vamos a probar quedarnos sin movimientos. Si alguien va a tener problemas con los dolores o si va a dormir, la pierna, pueden mover la pierna, pero probamos no molestar uno a otro. Entonces con la espalda recta, las manos en Chin Mudra, cerramos los ojos y nos quedamos sin movimiento.